app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Doc.

ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, it's true! Tu vuoi mangiare pasta e fasù, dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino, poi

0: non è più partita e da noi sempre restata col suo mando italiano. Che mando!
1: Radio Dora, quando l'ascolti è

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartley, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Intorno a mezzogiorno deboli rovesci sui rilievi nord-occidentali, in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali occidentali in serata e al resto della regione nella notte. Previsti fenomeni localmente intensi e associati a forti raffiche di vento e grandine. Parliamo della morte di Matilde Baldi. Per i giudici non vi fu una gara tra Porsche, 8 anni a Vacchina, assolto Bertello, sentenza emessa dal Tribunale di Asti. I due uomini erano accusati di aver causato lo schianto sull'autostrada A33 la sera dell'11 dicembre 2025 in cui morì la ragazza di 20 anni. Tentato stupro a Chieri sulla pista ciclabile, la vittima, una donna di 70 anni, picchiata e minacciata con il coltello da un giovane aggressore, e lei ha reagito e lui si è dato alla fuga, ora è caccia all'aggressore. Accoltellamento a Pinerolo, arrestato un 27enne per tentato omicidio, avrebbe ferito un giovane afghano in piazza Vittorio la sera del 13 giugno scorso, trasferito in carcere a Torino. La politica, bilancio, la sfida dei conti, la regione taglia l'IRPEF ma solo dello 0,06%, le opposizioni, solo una beffa, il centrodestra, scelta di responsabilità per far quadrare i conti, rimodulate spese per 26 milioni. Il Festival Digitale Popolare, svelato il manifesto firmato Carpinteri, in programma a Torino l'1 e 2 ottobre. L'immagine guida è un'opera del 1992 che ha anticipato l'impatto dell'intelligenza artificiale. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

pace. Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La progressiva discesa di una saccatura dalle Repubbliche Baltiche verso l'Adriatico convoglia flussi freschi settentrionali sul Piemonte. In seguito assisteremo all'espansione di un promontorio anticiclonico che stabilizzerà ulteriormente l'atmosfera, guidando un temporaneo rialzo termico delle massime. Poi la depressione ora sul Portogallo si unirà a quella di matrice polare, formando così un'ampia saccatura che valicherà le Alpi. Questo porterà a un consistente peggioramento con temporali dapprima sulle Alpi e poi in espansione a tutta la regione. Saranno possibili fenomeni intensi e organizzati con associati grandine e forti raffiche di vento. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente poco nuvoloso con nubi in graduale aumento fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Al mattino deboli rovesci sui rilievi nord-occidentali in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali e occidentali. Possibili fenomeni localmente intensi e organizzati associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni. Temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite dalle pianure centrali nel corso della giornata, più nubi sulle Alpi fino al pomeriggio, precipitazioni con temporali forti nella notte fino al primo mattino sui settori orientali, rovesci altrove più persistenti sui settori alpini, dove nelle ore centrali sono possibili ancora temporali, generale attenuazione dei fenomeni fino a cessare nella serata, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6:35.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11 festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, sabato 25 luglio, festa patronale, Quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulcs, sabato 25 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766226. Ad Avigliana, domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 3078 654. A Giaveno, la notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca. A seguire, Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio

0: Festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto, apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro, al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze, dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero, presso l'ufficio turistico. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani, alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. Ad Ulx, domenica 26 luglio, dalle 14 alle 17, Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese, fino al 30 agosto, apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio, Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio, Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche. torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Ed è arrivato anche questo weekend, sabato mattina 25 di luglio, suona la sveglia.

Buongiorno cari amici, allora siete pronti per affrontare questo sabato mattina con la calma e col relax giusti che si convengono al weekend? Spero proprio di sì. Intanto auguri, buon compleanno, buon onomastico a chi festeggia il 25 di luglio, oggi San Giacomo il Maggiore e San Cristoforo. Proprio oggi nel 1963 nasce Sabina Guzzanti, la sua specialità è far ridere il pubblico attraverso una satira sferzante al potere in tutte le diverse forme. Nel 1953, nato ad Avellino, conduttore televisivo e giornalista, inizia la carriera professionale al quotidiano Il Mattino. Parliamo di Gigi Marzullo. Nel 1969 invece, nato a Genova da genitori di origini armene, noto al pubblico italiano come comico e conduttore televisivo Paolo Ceceslu. Nel 1905 invece, ultimo esponente della cultura mitteleuropea, fu autore di poche opere, ma tutte annoverate tra i capolavori della letteratura del Novecento, Elias Canetti.

Proprio oggi andiamo a vedere nella storia. 1706, William Talbot e Thomas Allen fondano a Londra la Amicable Society for a Perpetual Assurance Office. È la prima compagnia assicurativa al mondo.

Siete pronti per richiedere la vostra musica, per ascoltarla insieme a noi? Allora fatelo chiamandocelo 01 22 640 446, chiamandoci oppure scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
7: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

E ci arriva intanto la prima richiesta, quella di Claudio. Buongiorno Chiara, un buon weekend anche a te carissimo. Puoi mettere Sally Di Vasco. Ciao, bye Claudio. Claudio, eccoti subito accontentato e buon weekend a te.

Traborre di Killingworth in Inghilterra può trasportare 30 tonnellate di peso alla velocità di circa 6 km orari ed è dotata di un innovativo sistema di adesione alle rotaie con ruote flangiate che garantisce trazione ed evita il deragliamento, che era un problema già noto ai precedenti ideatori di locomotive.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Proprio oggi 1871 a Davenport, nello stato americano dell'Iowa, William Schneider ottiene il brevetto per l'invenzione della giostra a pavimento rotante, chiamata anche con il nome di carosello oppure merry-go-round. Adesso un saluto ad Anna che vuole ascoltare Nina Zilli.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
1: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré, nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
2: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
1: La sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: È tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino. Alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Che sapori!
7: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
8: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
7: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

mi hai chiesto quanto tempo possano volare i volatili senza mai toccare terra, ebbene potreste rimanere, come dire, stupefatti. Partiamo dal pollo. Il pollo 10-15 secondi, sappiamo che lui non è che può mettersi a volare per ore e ore. Il corvo 6 ore. L'aquila calva ben 12 ore in volo senza atterrare. L'aquila delle steppe può volare per 2 giorni di seguito. L'albatro può volare per 46 giorni. Il rondone per 10 mesi. La sterna fuligginosa per addirittura 3 anni. Cioè, immaginate un uccello che è in volo e non tocca terra per tutto quel tempo. Ma vi sembra possibile? A me, sinceramente, no. Ma questo succede. È incredibile che cosa fa la natura. Ma salutiamo Luciana che vuole la prossima canzone e ci augura un buon weekend anche a te, Luciana, e poi subito dopo l'oroscopo.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Pronti per l'oroscopo? Allora andiamo a scoprire come sarà per la giornata di oggi. Ariete, la giornata invita a trasformare l'impulsività in iniziativa. Un confronto potrebbe rivelarsi più costruttivo del previsto se ascolterai prima di rispondere. In serata concediti qualcosa che ti ricarichi davvero. Taro, oggi la costanza sarà il tuo punto di forza. È un buon momento per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso. Un piccolo gesto da parte di qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente. Gemelli, le idee non mancano, ma sarà importante scegliere su cosa concentrarsi. Una conversazione stimolante potrebbe aprire nuove prospettive. Evita di disperdere le energie. Cancro, la sensibilità oggi è una risorsa, non un limite. Dedica tempo alle persone che contano davvero. Un'intuizione potrebbe aiutarti a risolvere una questione che ti accompagna da qualche giorno. Leone, hai voglia di metterti in mostra, la giornata offre l'occasione giusta, attenzione però a non voler controllare tutto, lascia spazio anche alle idee degli altri. Vergine, l'organizzazione farà la differenza, un imprevisto richiederà flessibilità ma saprai adattarti senza perdere la rotta, la serata favorirà il relax. Ascoltiamo Gaia, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Ritorniamo all'oroscopo. Bilancia, il desiderio di armonia sarà particolarmente forte. È il momento ideale per chiarire un malinteso o ricucire un rapporto. Anche la creatività riceve un impulso positivo. Scorpione, le emozioni sono intense, ma saprai incanalarle con lucidità. Una decisione presa oggi potrebbe avere effetti positivi nelle prossime settimane. Sagittario, la voglia di movimento e novità si fa sentire. Una proposta improvvisa potrebbe rendere la giornata più vivace del previsto. Valuta bene i dettagli prima di dire di sì. Capricorno, la determinazione ti accompagna, ma oggi vale la pena rallentare un po'. Prendersi una pausa può essere il modo migliore per affrontare la prossima sfida. Acquario, le idee originali trovano terreno fertile, è una giornata favorevole per imparare qualcosa di nuovo o riprendere un progetto creativo. Un incontro potrebbe rivelarsi molto interessante. Pesci, l'immaginazione è vivace e l'empatia ti aiuta a comprendere chi ti sta vicino. Non trascurare però anche i tuoi bisogni, una serata tranquilla sarà particolarmente rigenerante per te. Ci fermiamo con l'oroscopo, vi lascio a muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che oggi dalle 8.30 alle 16 per una manifestazione è prevista la chiusura della provinciale 50 dal lago Serrù al colle del Nivolè in entrambi i sensi di marcia. Tutti i dettagli sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
8: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
9: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

lì cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Intorno a mezzogiorno deboli rovesci sui rilievi nord-occidentali, in successiva intensificazione ed estensione alle pianure settentrionali occidentali in serata e al resto della regione nella notte. Previsti fenomeni localmente intensi e associati a forti raffiche di vento e grandine. Parliamo della morte di Matilde Baldi. Per i giudici non vi fu una gara tra Porsche, 8 anni a Vacchina, assolto Bertello, sentenza emessa dal Tribunale di Asti. I due uomini erano accusati di aver causato lo schianto sull'autostrada A33 la sera dell'11 dicembre 2025 in cui morì la ragazza di 20 anni. Tentato stupro a Chieri sulla pista ciclabile, la vittima, una donna di 70 anni, picchiata e minacciata con il coltello da un giovane aggressore, e lei ha reagito e lui si è dato alla fuga, ora è caccia all'aggressore. Accoltellamento a Pinerolo, arrestato un 27enne per tentato omicidio, avrebbe ferito un giovane afghano in Piazza Vittorio la sera del 13 giugno scorso, trasferito in carcere a Torino. La politica, bilancio, la sfida dei conti, la regione taglia l'IRPEF ma solo dello 0,06%, le opposizioni, solo una beffa, il centrodestra, scelta di responsabilità per far quadrare i conti, rimodulate spese per 26 milioni. Il Festival Digitale e Popolare, svelato il manifesto firmato Carpinteri, in programma a Torino l'1 e 2 ottobre. L'immagine guida è un'opera del 1992 che ha anticipato l'impatto dell'intelligenza artificiale. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contatta

0: Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!

E si ritorna insieme, si rimane insieme fino alle 10 in diretta qui su Radio Dar con Chiari Microfoni. I vostri contatti, anzi i nostri contatti per richiedere le vostre canzoni o per fare le vostre dediche sono chiamandoci allo 01 22 640 446 o mandandoci un messaggino al 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 chilometri orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità. Contraria la famiglia della vittima.
2: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
1: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Al Mese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

A proposito di sole, il prossimo 12 di agosto gli occhi degli appassionati saranno puntati al cielo per uno degli eventi astronomici più attesi dell'anno, l'eclissi di sole. Se la fase totale interesserà soprattutto Spagna, Groenlandia e Islanda, anche però l'Italia potrà assistere al fenomeno, seppur in forma parziale. Tra le città più fortunate ci sarà Torino, dove il disco solare verrà coperto fino al 93,34%, una delle percentuali più alte delle registrazioni nel paese. Secondo le previsioni, nel capoluogo l'eclissi inizierà alle 19:28, raggiungerà il suo massimo alle 20:21 e terminerà intorno alle 20:40. L'orario vicino al tramonto renderà il fenomeno particolarmente suggestivo, con il sole che sarà ormai basso sull'orizzonte. In Italia le condizioni migliori saranno nel nord-ovest e in Sardegna, dove l'occultamento del sole supererà il 90%. Gli esperti consigliano di scegliere luoghi con una visuale libera verso ovest, come le aree affacciate sul Mar Tirreno nord-occidentale o la costa occidentale della Sardegna. L'Istituto Nazionale di Astrofisica ricorda che non bisogna mai osservare il sole direttamente, nemmeno durante un'eclissi. Per assistere al fenomeno senza rischi è fondamentale utilizzare appositi occhiali certificati ISO 12312-2 oppure strumenti specifici per l'osservazione del sole. Per alcuni minuti, il 12 agosto, il cielo darà uno degli spettacoli astronomici più suggestivi degli ultimi anni, con il Piemonte tra le regioni italiane da cui sarà possibile ammirarlo nelle condizioni migliori.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è previsto lo svolgimento della quinta e sesta tappa della 16ª edizione del Giro della Provincia Granda. Il percorso mattutino prevede un circuito tra Chiusa di Pesio e Bainette, con partenza alle ore 9 e arrivo previsto per le ore 11 a Chiusa Pesio. Nel pomeriggio partenza alle ore 15 a Pianfei, percorrenza della provinciale 211 sino a Chiusa Pesio e ritorno a Pianfei. Il termine è previsto per le 18.30 circa. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

più. E Peppone e Silvia stanno viaggiando per andare a trovare dei loro cugini a Dogliani, sperano di passare una bellissima giornata, vogliono ascoltare la prossima canzone e ci augurano davvero un buon weekend. Un buonissimo weekend anche a voi.

0: questi giorni. Per oggi cielo inizialmente soleggiato tra velature al mattino, ma tendenza al rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui settori alpini. Nuvolosità in accentuazione sulle Alpi dalle ore centrali, specie nelle vallate dal Monviso all'Ossola. Rimane variabilità più soleggiata sulle pianure e su vallate più meridionali, ma con tendenza ad addensamenti. In serata irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori schiarite sul Piemonte meridionale. Precipitazioni nel corso del pomeriggio con qualche rovescio già presente sulle zone alpine, specie Nord Piemonte e Valle d'Aosta orientale, ma ancora a carattere isolato. In serata tendenza a passaggi temporaleschi più estesi dalle vallate dal Monviso all'Ossola, verso le pianure a nord del Po, specie tra Canavese, Biellese, Alto Vercellese, Novarese e Verbano. Fenomeni localmente intensi a carattere di nubifragio con grandine e violente raffiche di vento. Sulle Alpi, rovesci di neve localmente fino a 3.500-3.600 metri in serata. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in calo sui 23-27 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso nuvoloso tra la notte e il primo mattino, con schiarite più ampie sul Piemonte meridionale e sui settori alpini più interni. Nuvolosità in diradamento in mattinata e condizioni più soleggiate. Nel pomeriggio tendenza a nuovi addensamenti sui settori alpini e pedemontani. Rimane più soleggiato sulle pianure. Ampi rasserenamenti ovunque in serata. Nella notte passaggio di forti temporali sulle pianure a nord del Po. Forti temporali anche sull'Appennino alessandrino, specie sui settori più orientali. Fenomeni isolati o assenti sul resto del Piemonte meridionale. Rischio di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Sulle Alpi, rovesci di neve sui 3.400 metri. Nel pomeriggio si riattiva qualche rovescio temporale isolato sui settori alpini. Temperature minime in calo sugli 11-17 gradi, massime in calo sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo ben soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in aumento marcato in quota sui 25-30 gradi.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.

0: iscriverti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

Le vivaci strade di Vanchiglia diventano set per una notte, regalando ai passanti una scena decisamente insolita, cioè fiocchi di neve artificiali sull'asfalto, mezzi di scena e truppa al lavoro tra via Guastalla e via degli Artisti. Un angolo di città trasformato nella Milano degli anni 70, quella della mala, delle rapine, del cabaret. È qui e nei giorni scorsi anche in piazza Adriano che ieri notte sono state girate alcune delle scene di Quelli della Mala, la nuova serie Sky in 6 episodi diretta da Luca Ribuoli, che racconta gli anni della criminalità milanese attraverso la storia di Charlie Maguolo, migliore amico di un giovane Renato Vallanzasca. Nei giorni scorsi la produzione aveva già scelto Piazza Adriano per ricreare scorci della Milano di 40 anni fa, mentre ora le riprese si sono spostate nel quartiere Vanchiglia, dove la neve artificiale ha attirato ovviamente la curiosità di residenti e nottambuli. Protagonista della serie è Elia Nuzzolo, già volto di Anuccisulo Moragno, la leggendaria storia degli 883, affiancato da Davide Gaibotti nel ruolo di Vallanzasca. Tra personaggi realmente esistiti e figure di fantasia, la serie ripercorre una Milano sospesa tra il sogno del Derby Club e il mondo delle bische clandestine che ha segnato gli anni 70 e 80.

0: E Sonia è pronta per il collage.
1: Eccoci,
0: ciao Sonia.
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Buon sabato,
1: family.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu stai bene?
0: Io sto bene, tutto a posto. Non vedo l'ora di godermi questo weekend, weekend un po' di relax, e quindi lo aspettavo con molta, molta gioia.
1: Certo.
0: Molta
1: certo.
0: Ansia anche, perché un po' di riposo ci sta ogni tanto. Ti lascio il collage, un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, e ci risentiamo lunedì mattina con la sveglia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, tra pochissimo.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
1: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
1: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, da Lubourg d'Oisans alla Duès, è la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV.
11: Smartphone.
10: Smart speaker.
9: Smart TV.
10: Tablet.
9: Computer.
11: Al bar, in auto, in bici.
9: In negozio.
11: In palestra.
9: A casa, in ufficio.
11: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo. Anche se non hanno campo. La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora buongiorno family, un felice sabato 25 luglio in questa mattina. Siete in compagnia anche del collage qua su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. In diretta Sonia Carella con voi per le prossime tre ore. Ebbene, allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, telefono al quale chiamare, richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. E poi ancora 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Beh, allora potete inviare il vostro messaggio piuttosto che un bel vocale, così lo mandiamo in onda. Beh, stesso scopo ovviamente, richiedere la canzone che volete ascoltare e far suonare a Radio Dora per le prossime tre ore. Allora, io penso che ormai a quest'ora sarete un po' svegli o no, vi state svegliando adesso, perché ieri c'è stato il festival, decima edizione di questo festival Alta Felicità, che porta sul territorio tanto colore, tanta gioia, tanta musica, tanti giovani. Io lo so che avete fatto tardi, però ragazzi, è iniziato il collage, quindi vi voglio presenti attenti, dobbiamo far suonare anche la radio, assolutamente, accompagnarvi poi in questa seconda giornata ovviamente del festival Alta Felicità. Ovviamente a Radio Dora sempre presente e insomma, io ieri non c'ero, però mi sono arrivati tanti messaggi, ho visto tante cose pubblicate sui social. Ho visto gente che ballava, insomma, si cantava tutti insieme, questo senso grande di fratellanza, di unione, molto bello. Ovviamente è una kermesse assolutamente di tutto rispetto. Ovviamente c'è il direttore artistico Andrea Bonadonna, che riesce sempre ad attirare a sé tanti artisti che riempiono appunto di musica la nostra valle, ma anche Mitch, insomma, che tra altre cose lui è ormai, come dire, un grande affezionato dei microfoni di Radio Dora, un grande amico. Lo sentiamo spesso, è stato ospite di Matteo nel suo Drive Time. E quindi vabbè ragazzi, quindi appena possibile poi ricordiamo anche che artisti ci sono questa sera, perché ovviamente il festival Alta Felicità continua, perché a noi piace essere felici, insomma, ce la mettiamo tutta. E allora continuiamo, perché abbiamo i 99 post, è quello che è.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, oggi dalle 8 alle 16, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Tale limite è eccezionalmente esteso dalle 16 alle 21 sui seguenti tratti stradali. Sulla A32 dallo svincolo Rivoli al traforo del Frejus, statale 24 dalla rotatoria di Villar Focchiardo al confine di Stato, statale 25 dalla rotatoria di Borgone al confine di Stato. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: E c'è Maurizio, Maurizio a capo dei Morghiti, vero? Dice, ehi, noi siamo sveglie da mo' perché oggi si lavora, vi tocca ragazzi e ragazzi dei Morghiti, vedi, almeno ci teniamo compagnia. Quindi lui continua a scrivere dicendo, le ragazze Cristina, Esther e Luciana avrebbero tanto piacere di ascoltare quello che segue, e mi manda diciamo un link Instagram dove c'è un live di Joe Cocker, che vabbè, molto bello, ok. Allora ce l'ho però da solo, You Are So Beautiful, ce l'ascoltiamo, Joe Cocker qua su Radio Dora per i Morghiti. Grazie ragazzi, buon lavoro e felice sabato.

0: Da una grande voce ad un'altra, perché c'è la richiesta di Rodolfo, eccolo qua, che ci scrive: carissima Sonia, ultime richieste per me, perché poi ci sentiamo dopo il 3 di agosto, perché sale, diciamo, in un rifugio per lavorare come responsabile cuoco, però diciamo che ha una sua radio, una sua musica. Vabbè, pazienza, ma convinci, ma scusa, cambia stazione, ma dov'è questa? Non è in Italia, non è... E dall'altra parte del confine non arriva Radio Dora, siete sicuri? Però vabbè, lo sai, vai applicazione a palla, che dici? E comunque grazie al tuo sorriso, alla tua voce, ti manderò delle foto, dice, va bene, un abbraccio grande a voi, ci ascoltiamo Barry White. Ecco, arriva appunto la grande voce di Barry White qua su Radio Dora per Rodolfo in questo sabato mattina. Però secondo me, già che fai responsabile cuoco, anche se loro hanno la loro radio, chi se ne frega, no, vabbè. Vedi, in maniera democratica, se puoi cambiare stazione, insomma.
1: One ticket, please.

chiamato Cristina, mi fa: ma come, se non sei andata al festival? Eh no ragazzi, ieri non potevo, però insomma non sono mica, cioè c'è ancora tempo, non mi devo fare tutti i giorni insomma, però c'è tempo, quindi adesso mi organizzerò per fare un bel salto anch'io, perché ovviamente non si può perdere come occasione il festival dell'alta felicità. Dice: no, perché ieri Cristina mi diceva c'erano dei ragazzi che insomma alla fine mi ha chiesto se potevano parcheggiare la macchina, così io ho fatto entrare nel cortile, hanno parcheggiato a posto, bravi ragazzi. Fa: oh, signora, dobbiamo andare a festeggiare. Bravi, bravi, andate a festeggiare, ha raccontato. Però fate i bravi, non bevete. No signora, noi non beviamo. Brava. Ok, bisogna sempre dare le raccomandazioni, anche se poi i ragazzi tutto sommato, vabbè, sono ragazzi, no, sono cose che abbiamo fatto anche noi. L'importante è non creare casini, non mettersi nei guai, ma sono bravi ragazzi, bisogna divertirsi, non è che sempre nelle regole, assolutamente, quello certo. Va bene, dai, allora Cristina, ti ho sentita bella carica, di buon umore, io so che tu ami tantissimo il volo, allora ce l'ascoltiamo, L'amore si muove.

0: di minori, di famiglie in fragilità, sempre più incontravamo situazioni che richiedevano un'attenzione particolare dal punto di vista, appunto, della violenza di genere. Questo non ci ha lasciato indifferenti e ci ha portato a dire: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo strutturarci maggiormente per andare incontro a questi bisogni.
1: Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale CTO di Torino, gli interventi effettuati per un valore prossimo a 500.000 euro hanno consentito la riorganizzazione e l'ammodernamento degli spazi del pronto soccorso. In particolare è stato strutturato con un modello organizzativo per diversa intensità di cura. È operativo un primo pezzo del Parco del Maesino riqualificato a Torino. È infatti percorribile la nuova passerella ciclopedonale che connette le due aree dell'area verde separate da Corso Don Luigi Sturzo. L'infrastruttura, finanziata con un investimento di circa 1 milione di euro, è accessibile anche dalle persone con disabilità, grazie alla pendenza media del 7%. Torino si conferma tra le migliori città universitarie del mondo. Il risultato conferma il percorso di crescita del sistema universitario torinese, sostenuto dalla collaborazione tra atenei, istituzioni e realtà del territorio per rendere Torino una città sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez. Radio
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Ma secondo te è una L?
9: Ma no, sarà una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
12: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
13: Un Un saluto anche a Michela, eccola che ci scrive: ciao Sonia, buon fine settimana a tutto lo staff di Radio Dora. Oggi vorrei ascoltare una canzone di in Vana Spagna, Il cerchio della vita. Beh, bellissimo, ce l'ascoltiamo così riusciamo anche un po' a far sognare magari anche tanti bimbi che hanno visto magari il Re Leone, piuttosto che no, vabbè, ma comunque è un

è una bellissima canzone, al di là ovviamente per noi di una certa età, insomma, la associamo sempre comunque al Re Leone, ma è super cute. Ciao cara Michela.

Allora, oggi è il 25 di luglio. Ebbene sì, ragazzi, bisogna ricordarlo perché questo è storia. Il 25 luglio del 43 accade qualcosa che poi così diede vita poi ad una sorta di appuntamento annuale, quella che viene chiamata la pasta asciutta antifascista, che è diventata poi negli ultimi decenni un simbolo di resistenza, di festa popolare, che unisce comunque il piacere conviviale del cibo poi alla memoria della lotta contro la dittatura fascista in Italia. E la sua origine è legata in modo poi indissolubile proprio ad un evento preciso, come vi dicevo prima, accaduto il 25 di luglio del 1943, quando Benito Mussolini fu deposto dal Gran Consiglio del Fascismo e arrestato proprio per ordine di Re Vittorio Emanuele III. Quindi la notizia della caduta del duce fu così rapida, si diffuse insomma in tutto il paese, che suscitò ovviamente delle manifestazioni spontanee di gioia popolare. Tra queste, appunto, la più celebre è quella organizzata dalla famiglia Cervi a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, e da qui poi nasce un po' il tutto. Cosa accadde? Allora, l'Italia nel luglio del 43 era proprio stremata dalla guerra, le sconfitte militari, i bombardamenti sulle città, le difficoltà economiche che avevano minato definitivamente il consenso del regime. Insomma, sta di fatto che nella notte tra il 24 e il 25 di luglio il Gran Consiglio del Fascismo votò l'ordine del giorno Grandi, che di fatto sfiduciava Mussolini. Quindi quella mattina il duce fu convocato dal re e arrestato. La notizia provocò ovunque scene di sollievo, sebbene la guerra non fosse ancora finita e la situazione restasse comunque caotica. Beh, in questo clima di euforia popolare si inserisce poi un'iniziativa dei fratelli Cervi, contadini antifascisti e militanti comunisti, che già si erano distinti per l'impegno politico, per l'ospitalità data ai partigiani e ai prigionieri alleati. E secondo appunto la testimonianza proprio di Alcide Cervi, che era il patriarca della famiglia, appena appresa la caduta di Mussolini, i Cervi decisero di condividere la loro gioia con la comunità intera. Quindi presero il grano macinato nel loro mulino, lo portarono al pastificio locale e fecero preparare una quantità pazzesca di pasta asciutta, che poi questa venne poi distribuita gratuitamente nella piazza del paese. Quindi questa tavolata fu un grande momento di festa, di solidarietà, un gesto che andava oltre il semplice festeggiamento, perché era un'affermazione di libertà, un rifiuto simbolico del regime della retorica fascista. E quindi così quel pranzo popolare anticipò lo spirito della resistenza armata che avrebbe visto poi Cervi protagonisti nei mesi successivi. Dopo il 28 dicembre del 43 i sette fratelli Cervi furono catturati dai fascisti, fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia. Quindi il loro sacrificio è diventato poi uno dei simboli più potenti della lotta di liberazione, e poi appunto tutto il resto è storia, nel senso che con il passare del tempo la pasta asciutta antifascista è diventata, diciamo, un rito laico della memoria democratica. A partire già dagli anni 80 l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italia, e numerose realtà locali hanno ripreso l'idea della pasta asciutta popolare proprio per celebrare il 25 luglio, ricordare i valori della resistenza. E quindi moltissimi comuni italiani ogni estate appunto si organizza questa pasta asciutta antifascista, che diventa un'occasione proprio per ritrovarsi, riflettere sulla storia, riaffermare l'impegno contro ogni forma di autoritarismo, di intolleranza. E tra l'altro domani mi pare che ad Avigliana, cioè, ad esempio, è stata organizzata una pasta asciutta antifascista all'Alvere Verde, tra le altre cose. E poi diciamo che in quanto italiani e affezionati comunque al simbolo della pasta, del cibo in generale, no? Perché l'importanza poi di questo gesto non risiede solo in questo evento storico, ma anche, diciamo, nel modo in cui il cibo si è fatto poi linguaggio, strumento di comunicazione, di partecipazione. Quindi la pasta asciutta, che di per sé resta comunque un piatto molto semplice, economico e condiviso, e diventa appunto simbolo in un'Italia che si libera dal gioco della dittatura e riscopre appunto la comunità.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli. Si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte, sconti fino al 70%.
4: Correte!
7: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
1: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

In Nirvana aprono la seconda parte del collage. Siamo on air in diretta qua su Radio D'Ora, suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi, come sempre, come tutte le mattine, a partire dalle ore 10 fino alle 13, dal lunedì al sabato. Ed eccoci qua, voilà, c'est moi. E allora, family in ascolto, potete assolutamente richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, chiamando allo 0122 64 04 46. Lo ripeto, 011 64 04 46, oppure numero WhatsApp 351 851 66 33. Ebbene, allora io aspetto i vostri messaggi, le vostre richieste, che sia un messaggio di testo o vocale, come preferite. Beh, se è vocale lo mandiamo in onda, così sentiamo anche la tua voce e facciamo suonare la nostra radio preferita, Radio D'Ora, che è possibile tra altre cose ascoltarla anche attraverso l'applicazione in streaming e poi ovviamente sul canale DAB 12B su tutta la Regione Piemonte e sul Piemonte Occidentale in FM. E allora continuiamo, prima richiesta a parte di Angelo che ci scrive. Intanto benvenuto Angelo nella grande family di Radio D'Ora. Buongiorno, per favore, se si può potrei ascoltare l'emozione in una voce di Celentano, grazie mille. Grazie a te, suona subito

A proposito di emozioni, in questo caso l'emozione viene data una voce pazzesca, a volte brutale, e voi per andare a vedere questo spettacolo, che secondo me è imperdibile, dovete però amare le emozioni forti, veramente forti. Io sto parlando di un appuntamento che andrà in scena al Castello di Adelaide in via Impero Romano a Susa. Questa sera alle ore 21:30 all'interno degli appuntamenti di Borgate dal vivo andrà in scena appunto Fuori, che è uno spettacolo scritto e diretto e interpretato da Anna Maria Troisi, ed è un monologo drammatico che proprio indaga con spietata onestà il complesso universo dei disturbi del comportamento alimentare, un tema super attuale. L'opera mette in scena la storia di un corpo ferito, umiliato, percepito dalla protagonista come un vaso di Pandora colmo delle fragilità, dei mali del momento. Chiusa nell'intimità della sua stanza, la donna racconta attraverso un flusso di coscienza che alterna i ricordi d'infanzia legati all'odore dello zucchero di una fabbrica di dolci e alla figura, diciamo, materna, e questo alternato appunto alle scene di crudeltà quotidiana. Lo spettatore assume il ruolo di un testimone silenzioso che ne osserva poi le ossessioni, ne origlia le telefonate e assiste imponente al sopravvento della bestia, questo impulso vorace che annulla la volontà. Quindi il linguaggio volutamente privo di filtri, talvolta brutale, rifiuta ogni pietismo per lasciare spazio, denunciare proprio l'ipocrisia sociale, quindi il peso degli stereotipi, il dolore di sentirsi costantemente fuori, appunto, fuori luogo, fuori misura, fuori controllo. Quindi attraverso poi l'uso sapiente della voce fuori campo e di riferimenti proprio alla cultura contemporanea, vale a dire, che ne so, dei social media, alla solitudine digitale ad esempio, trasforma la pancia della protagonista nel centro di una lotta disperata proprio per la propria identità. E quindi il testo si conclude con un dialogo ideale tra la bambina di un tempo e la madre, sigillando poi così un racconto che parla a chiunque abbia vissuto la sensazione di non avere più un posto nel mondo. Quindi sicuramente c'è uno spettacolo spessissimo, ma che secondo me può dare veramente degli spunti fondamentali e vedere le cose, cioè togliere il velo appunto dell'ipocrisia di fronte a tante cose probabilmente al quale noi comunque involontariamente a volte ci aggrappiamo. Quindi vi ripeto, spettacolo questo sabato sera, quindi oggi 21:30 al Castello di Adelaide a Susa all'interno degli appuntamenti di Borgate dal vivo. E ci ascoltiamo anche, va adesso, facciamo partire la canzone che ci ha chiesto Igor, scusami, ce l'avevo già subito lì nella playlist, Igor, l'uomo delle 11, che mi ha chiamato per chiedere Franco Battiato con Summer or Solitary Beach, e la dedica alla nostra amica Colette.

0: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
0: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Correte!
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: E abbiamo due Emanuele, una dopo l'altra. Iniziamo con la prima. Ciao Sonia, oggi mi piacerebbe ascoltare Lonely. Grazie mille, felice weekend. Io veramente la trovo super spassosa come canzone e la facciamo suonare per te. Un felice weekend anche a te, carissima.

0: Mr. Love.
1: Ecco qua, allora si è giunta un'altra Manu, vedi, siamo arrivati a tre, noi non abbiamo le tre Marie, abbiamo le tre Manuele, oggi, se prima eravamo in due a chiamarci Manuela, adesso siamo in tre a chiamarci Manuela. Bene, bene, vabbè, allora tutte le Emanuele in ascolto, chiamate per richiedere il vostro brano. Così di seguito, prima facciamo il trenino delle Emanuele. Bene, allora, a proposito di Emanuele, abbiamo la richiesta appunto dell'altra Manu che dice: ciao Sonia, ma stamattina ti sento un po' più calma del solito, come mai? Metti l'amor toujours, così dai un po' di tono, grazie, hai ragione. È sabato e oggi me l'era presa un po' più easy, non abbiamo fatto neanche un momento svago. Partiamo con Gigi Dag, l'amor toujours. Allora Manuela, sulle mani.

E a questo momento svago si aggiunge anche Claudio. Buongiorno Miss Sonia DJ, sto arrivando adesso a casa, buon weekend, fai te. Allora momento svago anche per te carissimo, come deluderti mai?

0: dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Manuela, eccoci qua insieme. Allora, cosa ci ascoltiamo di bello? Ciao Sonia, mi accodo anch'io, mi fai ascoltare Battiato, Battisti, che Battiato, è scritto male. Saluti e buon sabato a tutti quanti. Allora, sì, viaggiare per la Manu.

E allora Valterino ci saluta da Novalesa, eccolo qui con noi, buongiorno a te, vorresti ascoltare quale canzone? Massimo Ranieri, Tra le mani e un cuore, grazie cari saluti, un buon weekend, felice weekend a te, sta per suonare Massimo Ranieri su Radio Dora.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
2: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta a tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ed eccoci qua alle 12 e 11 minuti, il collage in vostra compagnia ancora in diretta, Sonia Carella con voi, un'ora per ascoltare musica, per dirci cose interessanti. E allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 se volete chiamare, oppure il 351 851 66 33 per inviare il vostro messaggio WhatsApp o il vostro vocale come preferite. E allora c'è Rodolfo che mi dice: beh, allora per salutarti cara Sonia, è un buon proseguimento ovviamente a tutti quanti voi, metti Muse a tuo piacere. Ok, ci sto alla grande, arrivano i Muse, grazie Rodolfo.

0: Una volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

Che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
6: Ed è più che felice, questo grande ballerino italiano, parliamo di Roberto Bolle. Ebbene sì, perché come Giancarlo Giannini, Franco Nero, Carlo Rambaldi e prima ancora Pavarotti, Morricone, Caruso, Sofia Loren, bene, una nuova stella italiana brillerà nel firmamento di Hollywood ed avrà inciso a caratteri dorati il nome dell'étoile Roberto Bolle, il ballerino piemontese, ora 51 anni, scarpette ai piedi da quando ne aveva 11 e tra i 32 due artisti internazionali a cui verrà dedicata la mattonella sulla Walk of Fame di Hollywood nel corso poi del prossimo anno, quindi nel 2027. Quindi la profondissima l'emozione per questo artista, per questa consacrazione proprio nell'Olimpo dello spettacolo, nella categoria teatro spettacoli dal vivo. Lui ovviamente ha dato la sua dichiarazione, dice: ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni fino poi al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Class 2027 è uno di quei momenti, un riconoscimento che mi emoziona profondamente, che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. Ha scritto ovviamente il re della danza sui social, prima di ringraziare anche chi ovviamente gli è vicino, perché ha aggiunto: in un percorso come il mio nulla si costruisce da soli, per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino, la mia famiglia, la mia squadra, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Quindi questa stella porta anche un po' della loro danza, della loro arte, dell'Italia nel cuore di Hollywood. Questa è la dichiarazione di Roberto Bolle, che è il primo ballerino italiano ad ottenere la stella sulle orme di uomini e donne professionisti del cinema e della musica. In ottobre, tra le altre cose, verrà poi scoperta quella postuma a Carlo Rambaldi, il genio degli effetti speciali che ha creato l'extraterrestre E.T. e vinto tra le altre cose 3 Oscar. E quindi lui è il 19° artista italiano celebrato sul marciapiede più famoso di Los Angeles. Bravissimo Roberto Bolle, siamo super contenti.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, una

0: Ione lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
10: E a proposito di alta felicità, abbiamo in collegamento con noi Michele, il direttore artistico proprio del Festival dell'Alta Felicità. Ciao Michele, per gli amici Mitch, benvenuto.
11: Ciao, ciao. Spero tutto bene.
10: Tutto
11: bene. Qua siamo ormai nel pieno delle iniziative. Ieri sera abbiamo inaugurato anche l'arena con tutta una serie di artisti, insomma ci stiamo divertendo in maniera ovviamente sempre più felice.
10: Ovviamente.
11: Si replica, direi.
10: Si replica anche oggi, ovviamente. Tanti eventi, insomma, aspettano solo di dare il via, no? Di aprire il sipario per quanto riguarda gli spettacoli musicali, però ci saranno anche dibattiti. Cosa dobbiamo, certo, aspettarci oggi?
11: Oggi è una bella giornata. Tra poco appunto partirà la consueta marcia del movimento e poi al ritorno si riapriranno le porte le porte ovviamente figurate dell'arena e ci saranno 9 artisti oggi abbiamo in programma e,
10: a partire dalle, diciamo, mi hai detto?
11: A partire più o meno dalle 19, ci saranno insomma gli artisti come Yodai direttamente da Torino e poi vabbè ovviamente le conoscenze ormai di vecchia data e da sempre amici del festival, come possono essere i Fratelli di Soledad e la Ghetto Blaster Orchestra. E poi abbiamo una giovane rapper, Beba, che insomma ormai sta facendo strada nel panorama hip hop nazionale. E poi vabbè, ovviamente i 99 Posse, il gruppo inglese degli Asian Dub Foundation, che comunque sono un gruppo storico che arrivano direttamente dall'Inghilterra con il loro sound. E poi abbiamo, come dire, altri due gruppi molto molto vivaci, come i Queen of Saba e i Faxia, che ci faranno sicuramente ballare fino a tardi.
10: Infatti.
11: Quindi diciamo una scaletta niente male, ecco, ce n'è per tutti i gusti, ci piace.

0: come dire, soddisfare i palati un po' di tutti, dai più giovani alle persone un po' più, tra virgolette, datate, in pieno stile Alta Felicità, dove inclusione, accessibilità e lo stare insieme siano gli ingredienti principali di questo festival, che ovviamente l'avete già detto, l'abbiamo già detto, compie 10 anni ed è giusto festeggiarli alla nostra maniera.
1: Ok, e quindi, ma dobbiamo aspettarci qualche sorpresa per questi 10 anni? Cioè, spegnete la candelina?
0: Vabbè, quello insomma, in maniera simbolica, magari domani ci potremmo studiare una sorpresa simile, insomma, anzi guarda, cogliamo questa come dire, vostra suggestione, perché effettivamente non ci avevamo pensato alla torta, effettivamente,
1: no.
0: Vedete, ci avete dato una bella suggestione.
1: 10 anni sono importanti, dai, poi insomma ovviamente di anno in anno il festival ha una sua forma, ormai ha un suo format proprio in genere, però migliora sempre di più, no? Cerca poi anche di adattarsi poi a tutte le esigenze, alle richieste di un pubblico che diventa sempre più vasto, ad una comunità che accoglie questo pubblico grande che insomma approda in valle, e quindi immagino che dietro ci sia un lavoro veramente più che consolidato, con delle persone che hanno tanta voglia comunque di fare la differenza probabilmente anche sul territorio.
0: Assolutamente, no, ma infatti la forza di questo festival è proprio questo, che non è un festival come un festival tra virgolette tradizionale, convenzionale. Questo è un festival che parte dal basso, da una comunità in cui ognuno e ognuna mette a disposizione insomma la propria competenza, che vada dagli stand a cucinare, a banalmente, anche se è una roba molto importante, anche avere cura poi degli spazi dove avviene il festival, con insomma la questione delle pulizie, chi ovviamente monta il palco, insomma ormai sì, come dicevate bene voi, è un meccanismo sicuramente rodato, ma mai scontato, ed è questa anche la forza che ogni anno ci permette di rifare il festival, perché come dici tu appunto è una valle, la Val Susa, che comunque continua a resistere attraverso anche iniziative culturali, sociali, con ricadute ottime sul territorio, e dove ognuno è protagonista, e dove non può essere protagonista fisicamente, magari ti sostiene il crowdfunding, perché ovviamente, come dire, le spese sono sempre ingenti, per proprio le spese vive di strutture, certo, e quant'altro.
1: Anche perché appunto, parlando di accessibilità in tutti i sensi, anche economica, perché ovviamente è aperto a tutti quanti, quindi sono disponibili.
0: Soprattutto è gratuito. È una cosa anche lì da non dare mai per scontato, perché ascoltarsi ormai 10 gruppi a sera senza pagare nemmeno un biglietto, chiaramente, come dire, è una cosa ormai più unica che rara.
1: Assolutamente. Vabbè, poi di base c'è sempre comunque all'interno di tutta l'organizzazione il rispetto a 360 gradi. Questo
0: assolutamente.
1: Va bene, vuoi aggiungere qualcosa, Mitch? Invitiamo le persone.
0: Penso che insomma l'arena questa sera sarà di nuovo stracolma come ieri, e io quello che posso dire ai vostri microfoni, anzi grazie come sempre della disponibilità, è quello sempre di passate comunque, anche solo a dare uno sguardo, anche solo magari a far parte della ciurma per qualche oretta, ma soprattutto godetevi quello che è l'Alta Felicità.
1: Ok, grazie, lo faremo sicuramente, quindi ringraziamo Michele, detto Mitch per gli amici.
0: Gli amici di Mitch. Mitch per gli amici.
1: Mitch friends, ok. E allora lo salutiamo, direttore artistico del Festival Alta Felicità, e a prestissimo anzi.
0: Grazie mille. Allora
1: ciao,
0: ci vediamo qua a Venhaus.
1: Assolutamente, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. Ciao.
0: Ciao.

rumore fa la felicità? È più che un rumore, il suono di Radio Dora, che ovviamente continuerà a tenervi compagnia per tutto questo weekend, ovviamente H24, restate con noi sempre comunque, Radio Dora accesa, dite tutti quanti ovviamente che ascoltate Radio Dora, unitevi alla grande family. E allora, io sto per chiudere il cerchio di questa puntata, in questo 25 luglio, il collage spegne solo il microfono, ma alza il volume perché tanta musica c'è qui per voi, soprattutto l'ultimo brano col quale poi noi ci salutiamo e noi ci risentiamo ovviamente la prossima settimana, sia chiaro, a partire sempre dal lunedì e dalle ore 10 fino alle ore 13 come tutti i giorni, appunto da lunedì al sabato, con Sonia Carella. Io vi ringrazio, spero che passiate veramente un ottimo weekend, un weekend un po' più fresco per fortuna, poi la prossima settimana torna a quanto pare la calura da metà settimana in avanti, quindi godiamoci queste nuvolette che magari tolgono un po' di luce ma almeno ci proteggono appunto da un'estate particolarmente calda. Un abbraccio a tutti quanti voi, allora da Sonia Carella vi love, arrivano in Subsonica, ciao, la prossima settimana family!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, sabato 25 luglio, festa patronale, Quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Proloco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Proloco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulx, sabato 25 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766226. Ad Avigliana, domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, la notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca. A seguire, Apericene Jazz Festival. La Proloco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco presso Casa Olimpia alle ore 17.30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sauze Dulx da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La Voce in Copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Domenica 26 luglio in Borgata Marone all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio estemporanea Pittori in strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. A Dulce, domenica 26 luglio, dalle 14 alle 17, Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18, in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese, fino al 30 agosto, apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio, Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio, Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
9: Ti siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
8: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
10: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

Ti voglio sempre così. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Sempre per traffico intenso si segnalano code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 90 minuti in direzione dell'Italia e di 15 minuti in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: casa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
1: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
2: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
1: Ora nella Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato secondo gli investigatori nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
2: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
1: Volley nella semifinale della Nations League femminile a Macao. L'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre. Gotac,
8: Gotac. Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac. Fatti sentire.
6: sentire.
7: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
12: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
18: Smartphone.
17: Smart speaker.
16: Smart TV.
17: Tablet.
16: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
18: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
23: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: non lo sa.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti settentrionali asciutte garantiscono condizioni soleggiate con caldo estivo moderato e non afoso. L'approfondimento però di una saccatura atlantica convoglierà correnti più fresche e umide con maggiore instabilità e un passaggio temporalesco veloce ma intenso. Ritorno di condizioni poi pienamente soleggiate in seguito con caldo in aumento. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo inizialmente soleggiato tra velature al mattino, ma tendenza al rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui settori alpini. Nuvolosità in accentuazione sulle Alpi dalle ore centrali, specie nelle vallate dal Monviso all'Ossola. Rimane variabilità più soleggiata sulle pianure e su vallate più meridionali, ma con tendenza ad addensamenti. In serata irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori schiarite sul Piemonte meridionale. Precipitazioni nel corso del pomeriggio con qualche rovescio già presente sulle zone alpine, specie nord Piemonte e Valle d'Aosta orientale, ma ancora a carattere isolato. In serata tendenza a passaggi temporaleschi più estesi dalle vallate dal Monviso all'Ossola, verso le pianure a nord del Po, specie tra Canavese, Biellese, Alto Vercellese, Novarese e Verbano. Fenomeni localmente intensi a carattere di nubifragio con grandine e violente raffiche di vento. Sulle Alpi rovesci di neve localmente fino a 3.500-3.600 metri in serata. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in calo sui 23-27 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso tra la notte e il primo mattino, con schiarite più ampie sul Piemonte meridionale e sui settori alpini più interni. Nuvolosità in diradamento in mattinata e condizioni più soleggiate. Nel pomeriggio, tendenza a nuovi addensamenti sui settori alpini e pedemontani. Rimane più soleggiato sulle pianure. Ampi rasserenamenti ovunque in serata. Nella notte, passaggio di forti temporali sulle pianure a nord del Po. Forti temporali anche sull'Appennino alessandrino, specie sui settori più orientali. Fenomeni isolati o assenti sul resto del Piemonte meridionale. Rischio di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Sulle Alpi, rovesci di neve sui 3.400 metri. Nel pomeriggio si riattiva qualche rovescio temporale isolato sui settori alpini. Temperature minime in calo sugli 11-17 gradi, massime in calo sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo ben soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie o in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in aumento marcato in quota sui 25-30 gradi.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
9: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

molto chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
3: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
4: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
3: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
4: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
3: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
7: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
8: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
7: Ah, Ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
16: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
17: Cosa vuol dire saldi caldi?
16: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
17: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
16: Correte!
18: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga a tempo

0: dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
8: Ma secondo te è una L?
9: Ma no, sarà una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
12: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. In Siria di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir ez-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
1: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
2: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
1: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
2: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento Notav, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modane per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Saint-Bertrand, dove si sono svolte iniziative di protesta.
1: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liège in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
2: Ed era tutto. A più tardi.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Diga.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di un corteo è chiuso il tratto fra Avigliana Est e Chianocco in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Oggi si svolge la sesta tappa del Giro della Provincia Granda. La gara è iniziata verso le ore 15 a Pianfei e percorrerà la provinciale 211 fino a Chiusapesio, per poi tornare a Pianfei con l'arrivo previsto per le 18:30. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno Tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici

0: 1.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
2: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
3: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
2: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir. Il giovane è morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
3: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
2: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Gran Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
3: Era davvero tutto. A più tardi.

0: Ciprocaccini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione, chiuso il tratto fra Susa Autoporto e Ulz Ovest in entrambe le direzioni. Infine la tangenziale di Torino, per traffico intenso sono presenti code fra Bruera e Rivoli in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:37. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.

Questa è Radio Dora. No matter what, no matter what, you got.

0: le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Pua conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il 5° Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio. In programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ACT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iraklis di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
10: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Per un incidente sono presenti code fra Pievetta e Bagnasco in entrambe le direzioni. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ux Ovest in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi, sono le luci della taverna Tortuga!
9: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Sono le 19 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
1: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
2: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
1: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
2: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
1: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
10: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
11: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
12: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
8: Cosa vuol dire saldi caldi?
9: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga e inizi a pagare fra sei mesi!
10: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
7: Correte!
11: Fatti sentire.
12: Fatti sentire.
11: Fatti vedere.
12: Fatti conoscere.
11: Fatti seguire.
12: Fatti notare.
13: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
13: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
18: Smartphone.
16: Smart speaker.
17: Smart TV.
16: Tablet.
17: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
18: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo. La radio rende.
17: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui

0: tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 20 in punto.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 per un corteo e chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo sabato 25 luglio Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica alle ore 21. Domenica 26 luglio alle ore 11 festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio alle ore 16 ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni a cura della Filarmonica. A Condove, sabato 25 luglio, festa patronale, Quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulcs, sabato 25 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766226. Ad Avigliana, domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, la notte bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca. A seguire, Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere, dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco presso Casa Olimpia alle ore 17.30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sauze Dulcs da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto fiera del libro al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Domenica 26 luglio in Borgata Marone all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14

0: presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Salbertrand domenica 26 luglio alle 15.30 Barba Barbetti Canapa e Cappelli. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean. Gratuito. Mercoledì 29 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. Ad Ulx, domenica 26 luglio, dalle 14 alle 17 ai Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni, quando avrò i tuoi anni. E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
0: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: ay ay ay ay ay ay ay ay.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia per un corteo è chiuso il tratto fra Susa e Ulx-Ovest in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, da 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
12: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
13: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio.
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio.
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

0: molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

di questo tempo, l'astio e il malcontento di chi è sotto vento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi

Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio,

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Radio Dora.
1: E quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso, io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti: voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che, inseguita dalla notte, già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga, e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo: sì, capisco, vuoi gli scampoli d'assenza, ma pensavo: puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti: quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi: scusa cara, cosa cazzo ti prepari per l'estate? Siamo a ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti e mi dicesti: siamo onesti, vuoi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare come donna, carezzare nuovi scampoli d'assenza? Io ti dissi: no, prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza. Io rispetto le tue scelte, questo dissi, ma pensavo dentro me che tu e Giovanna in Grecia ci andavate solo per sentirvi puttana.

squarciagola le canzoni di Battisti, tanto l'isola è deserta, mi dicevi, e io pensavo, ma che cazzo, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente 2 chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia. Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a infortunare le ragazze.

E adesso, adesso tu mi chiedi come mai sono così pallido e patito, mentre tu sei tanto sana. La risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra l'isola deserta, strafogandoti di cozze, cozze, con Giovanna e pescatori, io da solo chiuso in casa, non potevo fare a meno di pensare a te lontana, già da qualche settimana, e comporti una canzana, praticando una gincana, che mi ha fatto al fin capire che tu fosti Sara.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù. Se lo cerchi ricco, affascinante.

e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore,